0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Scatta l'allerta rossa in Croazia per una violenta ondata di caldo. L'Istituto Meteorologico Nazionale ha emesso nuovi avvisi. Si intensificherà a partire da domani per poi colpire l'intero paese tra domenica e lunedì, quando quasi tutte le regioni saranno in zona rossa. A Fiume Spalato il livello di massima allerta scatta già da domani venerdì. Gli esperti avvertono che le temperature saliranno di un grado al giorno, ma il vero pericolo arriverà a inizio luglio, quando l'ingresso di una perturbazione fredda rischia di provocare nubifragi e grandinate devastanti. Voltiamo pagina e andiamo a Zagabria per un passaggio di consegne storiche. Con la formula Prisegem, lo giuro, pronunciata sia in croato che in italiano, Marin Korva è diventato ufficialmente oggi il nuovo deputato della comunità nazionale italiana al Parlamento croato. Si chiude così l'era di Furio Radin, che lascia il Sabor dopo ben 34 anni di presenza ininterrotta tra i banchi parlamentari dal 1992 a oggi. Korva, recentemente eletto anche alla presidenza dell'Unione Italiana, raccoglie una eredità politica fondamentale per la tutela dei diritti della nostra minoranza in Istria, a Fiume e in Dalmazia. Sentiamo un suo commento.
3: È stato un momento di grande orgoglio per me poter presentare la nostra comunità al massimo organo dello Stato croato. In questo momento sento una grande responsabilità. Sono convinto che darò il mio meglio per rappresentare quelli che sono i nostri interessi e quello che poi ovviamente sono le questioni da difendere in questo contesto.
1: Andiamo avanti con la cronaca giudiziaria. Resta in carcere il 29enne accusato dell'omicidio di Milan Dracia, l'ex consigliere comunale di Zara, ucciso ieri sera a 51 anni durante una rissa nel quartiere di Boccagnazzo. Il giudice istruttore ha disposto un mese di custodia cautelare a causa dei pregenti penali del giovane. La procura ha intanto ordinato i test tossicologici sull'indagato per fare luce sulla dinamica del delitto. Ascoltiamo ora Isabel Vidaic con le altre notizie dall'interno.
4: La Croazia celebra oggi la giornata dell'indipendenza, ricorrenza che ricorda l'avvio del processo di separazione dalla Jugoslavia. Il 25 giugno 1991 il Sabor, sulla base dell'esito del referendum del 19 maggio, nel quale oltre il 92% degli elettori si espresse a favore dell'indipendenza, adottò la decisione costituzionale che proclamava la Croazia Stato sovrano e indipendente, avviando anche il percorso per il riconoscimento internazionale. Dopo la moratoria imposta dalla dichiarazione di Brioni, il distacco definitivo dalla Jugoslavia fu sancito l'8 ottobre 1991. Demolito il grattacielo del Vjesnika Zagabria, le ruspe hanno rimosso ieri anche l'ultimo piano dell'edificio, simbolo dell'editoria croata. I lavori di smantellamento dovrebbero concludersi all'inizio del prossimo mese, quando è prevista anche la riapertura completa al traffico del frequentato incrocio tra Viale della Slavonia e Via Savska.
1: Proseguiamo con le notizie estere. Resta drammatica la situazione in Venezuela, colpito da un doppio catastrofico terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5. Si tratta del sisma più forte registrato nel paese dal 1900, avvertito fino in Brasile e Colombia. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 164 morti e oltre 700 feriti, ma gli esperti temono una strage. Mancano infatti i dati di La Gaira, la regione più colpita. Ad aggravare i danni sono state la scarsa sicurezza antisismica degli edifici e la profondità dell'epicentro, ad appena 10 km dal suolo. Decine i palazzi crollati a Caracas, dove è stato chiuso l'aeroporto, e si registrano danni anche alle ambasciate italiana e francese, oltre che alla sede della Croce Rossa. La presidente ad interim del SI, Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, mentre la macchina degli aiuti internazionali si è già messa in moto, con Washington in prima linea per l'invio di aiuti. Alta tensione tra Teheran e la NATO. L'Iran accusa l'alleanza di complicità nella guerra d'aggressione del 28 febbraio, dopo che il segretario Rutte ha rivelato il decollo di 500 caccia statunitensi dalle basi americane in Italia e Romania per l'operazione Epic Fury. Dura la replica del Ministero degli Esteri iraniano. Italia e Romania spiegano questo sostegno. Il governo italiano ha però già smentito, precisando di aver autorizzato solo voli tecnici e logistici.
2: Notizie locali.
1: Brutte notizie per le tasche dei residenti di Fiume. Dal 1 luglio il costo dell'acqua aumenterà del 37%. Per una famiglia con un consumo medio di 8 metri cubi, la bolletta mensile salirà da circa 20 euro a quasi 30, con un rincaro netto di circa 10 euro. Il direttore della municipalizzata Vic, Damir Togugnaz, spiega che il rincaro serve a uniformare le tariffe dopo la riforma del settore idrico. Se a Fiume e Ciaberi i prezzi aumentano, ad Abbazia e Delnitz la bolletta invece è destinata a scendere. Cresce il malumore tra i residenti di Pechlin a causa dei disagi legati ai cantieri per il progetto della maxi rete fognaria. Di fronte alle proteste per gli scavi infiniti, il caos viabile e la lentezza dei lavori, in molti si chiedono perché non siano ancora scattate delle penali per le ditte appaltatrici. A fare chiarezza è stato nuovamente il direttore della VIC, Damir Togugnaz, il quale ha spiegato che il progetto segue le rigide regole dei contratti internazionali. In base a queste norme, le sanzioni non possono essere applicate sulle singole tratte, ma solo sull'intera componente del progetto. Poiché l'area di Pechlin rientra in un lotto la cui scadenza finale è fissata per il gennaio del 2027, non ci sono ancora i presupposti legali per multare i costruttori. Togugnaz ha comunque ammesso la responsabilità delle ditte colpevoli di non impiegare un numero sufficiente di operai nei cantieri. Passiamo alle grandi feste dell'estate liburnica. Ad Abbazia tutto pronto per il ritorno di Retropatia. Da domani la Perla del Quarnero si trasformerà in un grande palcoscenico vintage a cielo aperto con concerti e sfilate da auto d'epoca, fino al grande party di sabato sera alla scena estiva. Attenzione alla viabilità, sempre sabato la via centrale, quella di Maresciallo Tito, sarà chiusa al traffico dalle 17 fino alle 5 del mattino successivo.

0: quindicesimi di finale da capolista del girone, ma la vera impresa della notte è del Sudafrica, battuta la Corea del Sud per 1-0, un successo memorabile che regala ai Bafana Bafana la prima storica qualificazione oltre alla fase a gironi. Questa sera i fari sono tutti puntati sul gruppo E, in campo Germania contro Ecuador alle ore 22. In contemporanea si gioca la sfida tra Curaçao e Costa d'Avorio.
1: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato con poca nuvolosità. Nel corso della serata si registrerà soltanto un lieve e isolato aumento della nuvolosità con una bassa probabilità di brevi piogge o passeggeri rovesci temporaleschi. Soffia la bora, da debole a moderata, localmente forte, mentre le massime di oggi toccheranno punte di 37 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 36 gradi con umidità relativa al 28% e condizioni di alta pressione atmosferica. Anche domani prevalenza di sereno o poco nuvoloso con qualche modesto addensamento nel corso della giornata. Per quanto riguarda i venti, soffierà la bora da debole a moderata che, a partire da metà giornata, lascerà spazio al maestrale. Il mare sarà da quasi calmo a poco mosso, temperature stazionarie ma sempre alte. I valori massimi oscilleranno tra i 33 e i 38 gradi sulla costa e in Istria, mentre si attesteranno tra i 29 e i 33 gradi nelle zone montane. E con il meteo concludiamo l'odierno GR realizzato in regia da Mauro Toncinic. Il prossimo appuntamento con il programma italiano è domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.